che lo vuoi, allora sì e mi già non hai allegria, la speranza mia segreta. Mas todo pasa, todo